Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il Disco Viaggio.

0: Foreign Angel era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Lino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean Duval.

0: sognare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: con la sua Proximus era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Più con Mass Experience era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.
2: I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Mamma.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

uno dei dischi dance più venduti al mondo nel 1993 da Francoforte sul Meno, i Calcio Beat. Mamma mia che spettacolo! Arrivarono persino in top 10 in America, dove in quel lontano 93 non è che insomma la dance era proprio la musica di bandiera degli americani, che sono sempre stati più ferrati sul rap, hip hop e R&B, e invece Miss Vain arrivò addirittura lì. Beh, basta sentire il pezzo, è veramente una meraviglia. Altro disco famoso dei Calcio Beat era Got to Get It, che abbiamo sentito anche un sacco di volte qui nella storia della dance. E poi l'altro, che in realtà andò benissimo in tutto il mondo, in Italia però passò inosservato. Sto parlando di Anything. Attenzione alla chicca, questa l'abbiamo già fatta sentire, ma una ripassata non guasta mai.

Lo stile è sempre quello. Quanto era bella la musica Eurodance. C'era prima il rapper e poi la cantante. Che arriva, e come se arriva.

Era proprio questo la caratteristica, anzi era questa femminile, la caratteristica della musica Eurodance, la parte rappata e poi la cantante con questa voce. Anche i La Bouche erano formati così, ma tantissimi altri chiaramente. Anche i Two Brothers on the Four Floor, mi ricorda Jean-Luc. Ce n'è una in Italia che ha avuto un sacco di successo, lei era da sola invece, bastava solo lei. Corona dal 1995, Baby Baby.

Festival Bar 1995 Corona con Baby Baby, disco intramontabile, ripreso in mille salse. C'era anche la Cob

0: Haley, vabbè. Mi piace ricordare Leone di Lernia perché le sue cover erano veramente vendute negli anni 90. Cioè, lui è diventato famoso grazie a queste cose qua, no? Pensate com'era importante la musica dance. Non solo compravamo i CD dance, ma anche chi faceva le cover bizzarre come Leone di Lernia. E poi, scusate, tieni i peli, c'entra anche con me, perché io porto il cognome dell'epilatore, no? Del Brown. Io vado in giro a depilare le persone, di secondo lavoro faccio quello, eh.
1: Brown trova il suo massimo.
0: Eccolo.
1: Brown System 1, 2, 3, no. Ricaricabile. Il massimo delle funzioni.
0: Sì.
1: Il massimo della funzione.
0: Ma non sono.
1: Brown System 1, 2, 3.
0: Non è.
1: Che è il massimo, si vede.
0: Sì.
1: Che è il massimo, si sente.
0: Io sono Brown, però come James, ricordatevelo, eh.

veramente la cultura della musica in Italia. Tra l'altro, in quel 1996, The Summer is Crazy era anche lo stacchetto proprio del Festival Bar, che venne condotto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, e c'era anche Corona. Vinse in quell'estate, sia nella categoria dei singoli sia in quella dell'album, un ragazzo che non era più ragazzo, italiano, famosissimo negli anni 80 e anche nei 90, ma tuttora è uno dei cantanti più famosi al mondo. Ma avete capito? Cioè, voi vi ricordate chi vinse il Festival Bard del 1996? Era lui!

questa canzone mi apre dei cassetti, mi riporta direttamente a quell'estate. Mi ricordo che mia mamma aveva comprato la cassetta di Eros Ramazzotti. L'album si chiamava Dove c'è musica. Più bella cosa non c'è. E la cosa bella degli anni 90 è che io ascoltavo la dance, che piaceva anche ai miei genitori. Dicevano sì che era un po' trussa, però piaceva a tutti, no? E a noi ragazzini che amavamo la musica dance piaceva anche la musica che sentivano loro. Eros Ramazzotti era un esempio proprio di quello che sto dicendo, no? Non è come adesso che i figli ascoltano la trap e i genitori la schifano. Una volta eravamo tutti più uniti, no? Era tutto più bello. Poi chiaramente ognuno aveva i suoi gusti, aveva qualche preferenza diversa, però... Mi ricordo che io passavo i pomeriggi d'estate ad ascoltare le compilation dance, poi un po' di Eros Ramazzotti, poi passavo la compilation del Festival Bar, vabbè. In quell'album lì c'era anche un altro pezzo. Sera, sera, la mona. Che Gianluca ha preso nella versione spagnola. Sera, sera, ah sì. Ma l'hai fatto apposta o ti sei sbagliato? Eh? Si è sbagliato, me l'ha confessato. Ma sì, c'erano un sacco di bei dischi. Guardate, non è facile per un artista al Festival Bar vincere sia nella categoria dei singoli che in quella dell'album. Però Eros Ramazzotti aveva fatto, a parte Più bella cosa che divenne un tormentone, ma c'erano dischi come questo, Sarà l'aurora e poi...

0: questa Stella Gemella, bella, bella, dai. Abbiamo ricordato così anche l'album di Eros Ramazzotti. E adesso dritti al 98 con Madonna.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

versione remix di un disco straordinario di Madonna, ovvero Frozen. Mi ricordo l'originale, si sentiva ovunque, non a caso arrivò al numero uno in più di 30 paesi in tutto il mondo. Tra l'altro andatevi a riguardare anche il video su YouTube appena avete un attimo di tempo. Madonna era avantissimo, aveva ulteriormente cambiato il look e c'è quel video quasi psichedelico di un disco che ha fatto la storia. Che stai ascoltando? Qui nella storia della dance, l'album di Frozen era Ray of Light.

0: La canzone che dava il nome a quell'album, prodotto quasi interamente da William Orbit, che negli anni 90 era un DJ famosissimo. L'ascolteremo integralmente qui nella Storia della Dance, e adesso si viaggia.
1: La Storia della Dance.

Uscì nel 2005 ma diventò uno dei più grandi successi del 2006. Emozione pura con The Shining Star, il disco di Get Far, cantato dall'immenso Saggi Rei. Non ho mai capito se si dice Saggi o Saggi, chiedo scusa, però insomma credo Saggi, io l'ho sempre chiamato Saggi Rei. Tra l'altro subito dopo Shining Star arrivò un altro pezzo di Fargetta, era Music Turns Me On, e poi nel 2008 di nuovo la coppiata Get Far e Saggi Rei con All I Need. Te la ricordi? Winner.

0: Vi stimo, fratelli. Vi stimo, fratelli.
1: Certo, Shiny Star era più bella, però magari questa qualcuno se la ricordava. Apriamo i cassettini della memoria ogni giorno nella storia della dance. E adesso in arrivo un'altra perla.
2: Disco Viaggio.

Questo pezzo per l'epoca era avantissimo, 1995, uscito sulla famosissima etichetta Bonsai Records, i Quadran con Eternally, qui nella storia della dance.

0: Dati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Ampara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: 51esimo disco più venduto in Italia nel 1994. Grandissimi Cappella, direttamente dagli studi bresciani della Media Records, che ricordo ogni volta perché in quegli studi sono nate delle perle che hanno fatto la storia della musica dance italiana nel mondo. E ci tengo anche a fare un applauso al grande Gianfranco Bortolotti. Oh, pensate voi, nel 94 51esimo disco più venduto in Italia. Tra l'altro poi ne piazzarono un sacco i Cappella, perché alla posizione numero 46 c'era You Got to Let the Music e alla 25 Move On Baby. Adesso uno giustamente gli viene la curiosità, dice: scusa, Dino Brown, quali sono stati i primi 5 dischi più venduti in Italia nel 1994? Te lo dico subito. Allora, numero 5 Ice MC con It's a Rainy Day, al numero 4 La Bush con Sweet Dreams, e ci mancherebbe, al numero 3 Yusundur e Nene Cherry con 7 Seconds, numero 2 Bruce Springsteen Streets of Philadelphia, e all'1 Corona con The Rhythm of the Night. Tanta roba!
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

If You Wanna Be My Only, grande pezzo cantato da colei che negli anni 90 ci ha fatto innamorare della sua voce, purtroppo non c'è più. Melanie Thornton, la stessa dei La Bouche, ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che vi ricordo non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Vi dico che gli Orange Blue fecero poi uscire un altro pezzo, tra l'altro progetto tutto italiano, dietro al quale si celava Diego Abaribi, ovvero DJ Aladino, subito dopo If You Wanna Be My Only.

Sentite le sonorità come erano cambiate già rispetto ai If You Wanna Be My Only. Beh, questo disco adesso non me ne voglia il grande Aladino. È leggermente minore rispetto a If You Wanna Be My Only, forse perché io sono più affezionato al

0: Game era l'estate del 1999, vi faccio sentire una chicca. Neja ospite a Super Estate che parla un po' della sua carriera e dei suoi gusti. Sentite qui.
1: A Super Estate Neja!
2: E allora, Neja, senti, io ho letto la tua biografia, così ho dato giusto un'occhiatina. Ma ho letto di musica celtica e di gospel.
3: Sì, esattamente.
2: Con la dance.
3: Sì. Dice che non ci azzecca?
2: No, parliamone.
3: Ho sempre cantato musica gospel, musica jazz, musica celtica da quando ero piccola. E poi casualmente ho fatto un provino di musica dance con il produttore di Modena e da lì è iniziato tutto.
2: Ho capito.
3: Tutto il progetto.
2: È iniziato il progetto. Quindi cosa preferisci? Dimmelo in confidenza. Tanto...
3: Beh, sono due cose diverse, dai. Sacro e profano.
2: Infatti ho detto cosa preferisci.
3: Preferisco cantare.
2: Ho capito, quindi va bene qualunque cosa. Non si sbilancia, allora le piace più il gospel, ma non l'ha detto. Grazie ancora, Neja, Super Estate!
0: Facciamo un grande applauso a Neja, una mia carissima amica, tra l'altro una

1996 la versione remix dei Fool's Garden di Lemon Tree, diventata famosa nel nostro paese anche grazie allo spot del limoncello. Vedi, adesso mi farei un goccino di limoncello per digerire, guarda, sai la scusa, no? Per digerire, anche se non hai mangiato niente, un goccino di limoncello ci sta. Per te Jean-Luc è troppo dolce, te vai di Jack Daniels e basta, cioè sei proprio monotematico. Tra l'altro l'originale di questo pezzo risultò essere il 60° disco più venduto del 1996, alla posizione numero 59. C'era questo che sta arrivando, il Sarikiko.

0: grande pezzo di Stary Kigo, si chiama Want Love, come detto poc'anzi era il 1996. Sapete che recentemente stiamo parlando anche tanto di compilation. Bene, questo pezzo era contenuto nella compilation del Festival Bar. La versione 2 era Festival Bar Super Dance Battito Bis, così si chiamava, perché c'erano talmente tanti tormentoni che quell'anno il Festival Bar fece uscire due compilation. Di una ho anche lo spot, ve lo faccio ascoltare, senti un po' qui.
1: L'estate non è una vera estate senza la compilation Festival Bar. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi in doppio CD o in doppia cassetta. The summer is crazy. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi dell'estate in una compilation che non finisce mai. Do you really love me? Compilation Festival Bar, in doppio CD o in doppia cassetta. The summer
0: is crazy. Bello, bello, bello, facciamo un applauso alla compilation del Festival Bar, tanta roba.
2: La storia della dance, chicca.

0: storia della dance.
1: Frank.
0: Grande Franco Moiraghi. Franco è l'unico del cui, insomma, del quale, come si dice, mettiamo il nome giusto.
1: Frank.
0: No, perché sennò di solito parte
1: Carmine.
0: Esatto,
2: Carmine.
0: Parte Carmine, invece lui si chiama Franco.
1: Frank.
0: E ce l'abbiamo. Era appunto Baby Olby qui.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
4: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
3: A vista d'occhio proprio.
4: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka. Siccome Blavka? Blavka, ecco.
3: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
4: The song is
5: Right in the Night.
4: Right in the Night, tra poco. Ciao!
6: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka! Come on!

direttamente dal Festival Bar del 1995, mitici Gem & Spoon con il singolo che arrivò subito dopo Ride in the Night, un altro pezzo

0: che arriva dal 2000, loro sono i Fragma, due DJ tedeschi che crearono prima la base di questo disco, si chiamava semplicemente Toccame, e poi pensarono di mashupparla con un disco di Coco Chanel, ovvero I Need a Miracle, e lì è diventata Toccas Miracle, uno dei classici casi di mashup che negli anni 90-2000 uscivano ufficiali e riuscivano ad arrivare dappertutto. Un altro che mi viene in mente è Nella Notte degli 883 insieme a Confusion di Bolella, ma poi ci sono altri esempi che fece anche Stefano Secchi e poi Musi insieme ai Dandy Warhols. Mi è partito il cagnone sui Dandy Warhols, non riesco a dirlo. Vabbè, un'altra perla dei Fragma è la nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca.

0: grandissimo Stefano Secchi, che ha presentato in questa occasione Oscar con questa bellissima Voyage, Voyage, da una parte Children, dall'altra Desireless, pezzo degli anni 80 che arriva dalla Francia. Ne parlavamo poc'anzi dei mashup degli anni 90-2000 e Stefano Secchi è stato uno dei primi a inventare, tra virgolette si fa per dire, i mashup, ma soprattutto è lui che ha inventato, e in questo caso posso dirlo sul serio, il Mega Mix, o meglio la versione italiana del Mega Mix. Tra l'altro sono andato a prendere una chicca, lo spot della prima compilation Disco Mega Mix prodotta proprio da Stefano Secchi. Sentite qui che perla.
1: Disco Mega Mix è un programma di Rete 105, finalmente in compilation.

0: Giovanotti. Poi dice come mai ci siamo innamorati.
1: La grande classifica dance di Rete 105 presentata da Stefano Sicchi. Oh yeah.
0: Sentite che bello.
1: Discomania Mix, finalmente in compilation su CD, album e cassette.
0: Album, mamma mia.
1: Discomania Mix.
0: Oh, inarrestabile. Io farei un applauso perché questi sono veramente gli spot dei primi anni 90, tutto mixato, ci si dava veramente da fare. E la radio è un po' calata per queste cose, insomma, tranne la nostra, ma il resto diciamo che... No dai, sto scherzando, a proposito di mashup, cioè non sto scherzando, veramente una volta ci si impegnava in maniera molto più massiccia. E un altro mashup, l'abbiamo nominato poc'anzi, 883 nella notte.

Confusion del grande Molella. Questa risale al 1993, la sua Confusion era del 92. Ce ne sentiamo un pezzettino, perché di solito ascoltiamo sempre questa versione qui.

0: La versione ufficiale di Confusion è Grande Molella, fatta da lui e cantata da Debbie French, la stessa che poi ha ricantato, o meglio ha prestato la voce alla sua Change, ascoltata proprio questa settimana qui nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

la mitica Jenny con Feel the Rhythm, il remix è quello degli Usura, tornati indietro anche in questo caso al 1993 e adesso un anno più tardi con gli Anticappella.

0: Bello.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance.
1: Con Dino Brown.
3: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica!
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: 1997 in Datura con la voce di Danny Losito, questa è The Side, mi ricordo, contenuta anche nella compilation ufficiale del Festival Bar di quell'anno, dove c'erano dei pezzi tipo Blackwood, My Love For You, c'era Gala con Let The Boy Cry, Chase con Obsession, Simon J, Wanna Be Like A Man, Typical con Hidden Passion, e poi c'era anche un altro pezzo che abbiamo inserito nello spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Voglio essere da subito sincero con voi dicendo che questo pezzo mi ha sempre fatto venire l'orticaria, ma non si può dire che non fu un successo degli anni 90. Si chiama From Disco to Disco e lo sapevate già, Whirlpool Production, inserito nel nostro spazio Non Solo Dance. Ecco, questo sta a significare che per me questo non è un disco dance, anche se scalò le classifiche dance dell'epoca. Nel riascoltarlo adesso magari storgo un po' il naso, ci vorrebbe una versione remix magari un attimino più oseggiante. Tra l'altro è disco prodotto proprio in botta, perché i Whirlpool Production erano lì nello studio, bevevano, si sente del ghiaccio, secondo me si sono fatti anche qualche canna e hanno creato questa From Disco to Disco. C'è un altro esempio di disco creato come dire in preda ai fumi dell'alcol, li metto tutte e due, erano gli Afroman con Because I Got a Heart, la ricordi sicuro? Dai, ma sì. And I know why.
1: Because I got high.
0: I wasn't gonna run from the cops, but I was high. Ecco, questo mi piaceva molto di più di From Disco to Disco. Pull right over and stop, but I was high. E te li immagini, no? Questi seduti su un divano che si passano i torcioni con gli occhi tutti viola che fanno sto disco. Afroman, bel progetto. A proposito di bere, arriva un'altra chicca. Beh, qui cambiamo atmosfera. Si chiama Drink to Get Drunk.

Pensate che questo fu uno dei primi singoli di Sia, si chiama Drink to Get Drunk, la versione remix dei Different Gear, o Different Gear che dir si voglia, arrivò al numero uno della classifica inglese. E quindi tanta roba a proposito di house music che ci è rimasta nel cuore e nella mente. Beh, questo è un pezzo straordinario, 1999, M&S, Sunset Nuggets. But when it comes to hustle, we love you.

0: M&S con il Salso Nuggets. Abbiamo anche aperto la bollicina. Grande Gianluca, vedi che proprio mi hai letto nel pensiero. Avevo un po' la gola secca. Tra poco torniamo con gli SMS.
1: One Dance.

House riprendevano un disco dei Clash, grande pezzo anche questo, cioè grande pezzo rispetto a Rhythm is a Dancer degli Snap, non è un grande pezzo, però ci è rimasto nel cuore, fu anche discretamente ballato proprio

0: settimana. Torniamo, come dico sempre, tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One. One.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. L'Iran si prepara ai funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani. Le esequie dureranno 3 giorni, attese a Teheran milioni di persone. L'attentato di 3 giorni fa nel Principato di Monaco contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Gli investigatori avrebbero individuato la responsabile, si tratterebbe di una donna ucraina di circa 30 anni, ora in fuga attraverso l'Europa. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
5: Ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì, piano piano, siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
4: Da Laura Supino, buona giornata.
6: The End. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Torniamo agli anni 90, esattamente al 1994, con un disco che ha fatto la storia della musica house, Hideaway di Dee Lacy, nella versione original, ma la canzone è stata rivisitata anche l'anno successivo ed è diventato anche il singolo più venduto in Italia grazie al remix dei Deep Dish. E infine sentiremo dal 2019 anche una versione un po' più pettinata con la voce di Rainy di Dee Lacy, appunto Hideaway, che parte subito con la versione originale di Dee Lacy.
2: Contaminazioni.

di D-Lacy nella versione Sleazy Hype Remix del 2019 chiude lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito la versione del 1995 e anche l'originale del 94. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro, cioè la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown, è tornato Afrojack insieme a David Guetta e Sia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2001. Estrella, La Playa del Sol.
2: La Playa del

0: ascoltato Estrella al Playa del Sol qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a €189, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, nella Memory Chart si torna all'indietro nel tempo con le canzoni che abbiamo ballato e straballato 11 anni fa. Partiamo da Calvin Harris. Era la primavera del 2014 quando in discoteca ballavamo questa Summer.

tempo dall'Inghilterra, 11 anni fa Calvin Harris ci stupì con questa canzone intitolata Summer, che ballammo veramente tantissimo in discoteca. Tra le più forti anche Duke Dumont con I Got You.

produttore britannico Duke Dumont, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2014 con questa canzone intitolata I Got You. Tra le più forti in quel periodo anche quella di un noto DJ di casa nostra, Gabry Ponte, con La Fine del Mondo.

0: 3, 2, 1.
1: Party.
2: 11 anni fa in discoteca alzavamo le manine al cielo cantando a squarciagola La fine del mondo, il pezzo di Gabry Ponte che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti in quel periodo anche questa di Avicii, Hey Brother.

Cédric Saint-Muller dalla Francia, conosciutissimo con il suo nome d'arte ovviamente Klinganda, e soprattutto con questa canzone intitolata Jubal, pezzo che chiude questa sequenza nella Memory Chart della primavera del 2014. Grazie per aver ballato con noi, ci risentiamo qui su One Dance prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio gigante, fate i bravi. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura riviviamo i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance degli anni 70 e 80. 1981, le Sister Sledge, All American Girls, prodotta da Narada Michael Walden, marito di una delle Sister Sledge, grande successo della disco music. Sister Sledge.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sister Sledge, All American Girls, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Sumi, colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina. Intanto sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti ora sono 30, una novantina i feriti. Alessandro Bastoni non si presenterà all'interrogatorio previsto per oggi nell'ambito dell'inchiesta milanese sul giro di escort e feste VIP. Decisione di natura tecnica, spiegano i legali, il calciatore estraneo ai fatti. A Catania, fermato dalla polizia, un trentenne che aveva tentato di strangolare la compagna alcuni mesi fa. Il padre dell'aggressore aveva accoltellato in strada l'ex moglie, riducendola in fin di vita. Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0. Promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia e Egitto. Da Laura Supino, buona giornata.
8: The end.

0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Ten Dance. Solo qui su One Dance, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Siamo pronti a intraprendere questo viaggio attraverso la musica dance e lo faremo prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni con ben 3 sequenze. La prima sequenza di oggi è questa. Vi porteremo dal 2016 fino al 1996. Tra poco risentiremo Benny Benassi con Paradise. 10 anni prima, dal 2006, Bob Sinclair con una hit planetaria, World of Dawn. Apriamo la sequenza con un gruppo italiano, i miei amici Stefano e Ciro di Datura, dal 1996 con Mantra.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Paradise di Benny Benassi dal 2016, dal 2006 Bob Sinclair con World Hold On e dal 1996 I Datura con Mantra. State ascoltando Tendance solo su One Dance, in FM, in DAB oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o su Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Pronti per la prossima sequenza? Il DJ delle alberganti è già davanti, ho la cassa di birre.
1: Fuori onda.
2: Guarda, ti devo dire che così brutta la situa alla fine non è.
0: È già davanti.
1: In onda.
0: È già davanti alla console. E dal 2019 ci farà riascoltare tra poco Sorry di Joel Corry. Prima ancora dal 2009 Lady Gaga con Bad Romance. Apriamo la sequenza dal 1999 con DJ Dado e Forever.
3: Ten Dance su One Dance.

0: Story di Joel Corey, dal 2019 e dal 2009 anche Lady Gaga con Bad Romance, e dal 1999 il mitico DJ Dado con Forever. Volete riascoltare questa o altre puntate di Tendance? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, cercate la sezione Reloaded e poi Tendance, che è quello che state ascoltando in questo momento. Siamo pronti con l'ultimo trentennio, dal 2020 andremo fino al 2000. Dal 2020 riascolteremo Hollywood di Gigi Doug, 10 anni prima, dal 2010 Stromae con A Love on Dance. Apriamo la sequenza dal 2000 con La Signora Viola, Lady Violet. Questa è proprio Maranza, La Signora Viola, Lady Violet con Beautiful World.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

Gigi Dag dal 2020, 10 anni prima anche Stromae con Alors on Danse, e dal 2000 Lady Violet con Beautiful World. È arrivato il momento l'elegante, come avrete già notato dal sottofondo, e noi abbiamo già stappato una bella bottiglia di bollicino, un bel Franciacorta oggi, perché il pezzo è veramente elegante. Nirios Dubwork con Sunshine and Happiness.

Sunshine and Happiness di Nerius Dubwork nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenza qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance!

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, la disco music dei mitici Village People che nel 1978 raggiunsero i vertici delle classifiche con Macho Man, che vendette oltre 2 milioni di copie.
0: One Dance Classic.

0: Di notte su Kiev i morti sono 30, una novantina i feriti. A Teheran attesi milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi all'Iran. La salma esposta nella grande moschea di Teheran. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI. Ieri le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione, successivamente quelli dei rappresentanti di maggioranza. Christine Lagarde, presidente della BCE, non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. Le presidenziali sono fissate per la primavera del prossimo anno. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti all'appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione nel tempo della musica su One Dance. Oggi cominciamo dal 2000 con un disco che ha fatto la storia di questo periodo dance ed è quello di Billy Moore, Up and Down, che è stato ripreso nel 2024 con un cantato cambiato da parte di Mind and Prizes, e più o meno ha avuto la stessa idea nello stesso periodo anche DJ Ross con Up and Down. Li ascoltiamo tutte e tre, ma subito cominciamo con la versione originale.
2: Contaminazioni.

prima Up and Down nella versione di Mind Enterprises e poi anche la versione originale di Billy Moore che ha aperto l'appuntamento di oggi. Siamo arrivati al momento dei saluti, da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: ultimo singolo di Jonas Blue, si chiama Girl, era il nostro Future History qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta, direttamente dalla trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genux da Blitz, Take My Way.
2: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz. Ciao.
3: Ciao ragazzi!
2: Da Blitz, che comunque adesso a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio se possibile del primo Let Me Be. Non è facile.
3: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
2: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo, e invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile e poi sei vera, non sei un'immagine,
4: esatto,
2: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay. Take my way, baby, baby.

0: Abbiamo ascoltato Da Blitz, Take My Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloader sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1994 e hanno aperto il sipario in cappella appena sentiti qui su One Dance con questa canzone intitolata You and Me. Tra le più forti anche The Other Brothers con Don't Stop.

Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo dal 1982 Pointer Sisters con I'm So Excited.
0: One Dance Classic.

0: I'm So Excited qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:58. This is the latest.

0: Sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
1: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, eliminata Tyra Grant. Mondiale di calcio, Portogallo-Croazia 2-1, i lusitani volano agli ottavi dove affronteranno la Spagna, avanti con un secco 3-0 sull'Austria. Ottavi anche per la Svizzera che liquida 2-0 l'Algeria. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde. Al via il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Oggi libere e qualifiche della sprint, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: 10 anni prima Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls, e dall'estate 2016 Don't Be So Shy, Imani.
1: Summer Vibes su One Dance.

città di Breda, il DJ producer olandese Tiesto, tra i più noti e importanti nell'ambito dell'electronic house music, appena sentito qui su One Dance con The Business, la canzone di Tiesto del 2020. Prima Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls e Imani con Don't Be So Shy. Benvenuti nelle Summer Vibes, tra pochissimo dall'estate 2011 con Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan, dall'estate 1993 Culture Beat con Mr. Vane e da quella dell'84 un super classico firmato Alphaville, Big in Japan.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Facciamo un piccolo strappo alla regola perché la canzone che stiamo per ascoltare è 90 ma suona 80, quindi va benissimo che sia qui in One Dance Classics. La versione dei Pet Shop Boys di Go West dei mitici Village People.
0: One Dance Classic.

0: tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: È mezzogiorno.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Michi Boselli con le contaminazioni, l'evoluzione della musica dance nel tempo, e andiamo a riscoprire questa canzone bellissima di Negro Khan che si chiama Cadaves del 1996, un gruppo multietnico all'interno Andres Lafone dall'Uruguay al basso e alla voce, Liliana Cherion con la voce direttamente dal Brasile, Davide Giovannini, un italiano, alla batteria e alla voce, e Nella Anghili con le sue tastiere, e anche Carlos Fuentes dal Cile con le percussioni. Una canzone che ci ha fatto ballare tantissimo, che ascolteremo in versione originale, poi sentiremo anche il remix di Gigi D'Agostino di Negro Khan e anche quello di Jude and Frank, che ha preso spunto appunto dalla versione originale. Cadaves, subito Negro Khan.
0: Contaminazioni. Cadaves.

Celeste di Judy e Frank va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Negro Can con Cadaversa nella versione remix di Gigi Dag e anche l'originale del 96 appunto dei Negro Can, che ha caratterizzato lo spazio di oggi dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, quattro regine della dance: Melody Castellari, Natalie Hart, Kim Lucas e Neysha. Questa è Soul Sister.

0: DJ qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: It all started like this.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399, 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: One Dance, qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'estate del 1993, c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su One Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love di

faccio gola a questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni nel riascoltare i grandi classici che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1982 gli Imagination con Just an Illusion, 4 dischi di platino in carriera, 9 d'oro e oltre 12 dischi d'argento in tutto il mondo.
0: One Dance

0: aspettiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Tutto pronto a Teheran per i funerali di Ali Khamenei, esposte nella grande moschea alle bare della guida suprema Ayatollah e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Intanto, fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Erganci e il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento, Ghalibaf, obiettivo sabotare le trattative. Ieri sera a Villa Taverna i festeggiamenti per il 4 luglio, 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti del governo italiano e delle istituzioni, ma non Giorgia Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore USA a Roma, Fertitta. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto il nostro ministro degli esteri.
5: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
4: Formula 1, Gran Premio di Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Oggi libere, domani qualifiche sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Da Laura Carchivi è tutto, buona giornata.
6: The end. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera. Believe me.

fatto scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia con

0: storia su One Dance.
1: Il brano di cui ti parlo in questa pillola è un classico della cosiddetta Spaghetti House, Touch Me dei 49ers.

0: La canzone campiona le voci di Aretha Franklin e della sua Rock a Lot del 1987 e quella di Alicia Warren del 1989. Questo è l'originale. Era un pezzettino dell'originale di Touch Me di Alicia Warren e allora pillole di storia.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: One Dance, qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'imperdibile appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche S-Express con l'iconica theme from S-Express, il primo successo del genere Acid House e il primo basato su un campionamento, era il 1988.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato S-Express qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.

0: nostro programma si avvale della macchina del tempo e vi porteremo attraverso la musica dance degli ultimi 40 anni e lo faremo prendendo dei trentenni e passandoli al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo con la prima sequenza dal 2012, tra poco Otto Knows con Million Voices, 10 anni prima dal 2002 Milky con Just The Way You Are, dal 1992 apriamo la sequenza con Fratti, Presti, Intrallazzi,
1: La Famiglia,
0: The FBI Project con Feel It.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Million Voices di Otto Knows dal 2012, dal 2002 anche Milky con Just The Way You Are e dal 1992 gli FBI Project con Feel It. Questa è Tendance, solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2023 risentiremo una versione rimaneggiata dal nostro Dino Brown insieme a Mario Più della mitica Fable del grande Robert Miles, che per l'occasione diventa Once Upon a Time. 10 anni prima, dal 2013, Lana Del Rey con Summertime Sadness. Apriamo la sequenza dal 2003 con Beyoncé e Crazy in Love.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Once Upon a Time, Fable, Dino Brown, Mario Pugh dal 2023, dal 2013 anche Lana Del Rey con la versione remix di Cedric Gervais.
1: Ripetere, grazie.
0: Con la versione remix di Summertime Sadness.
2: Abo.
0: E dal 2003 abbiamo ritrovato anche la mitica Crazy in Love di Beyoncé. Pronti per l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance solo su One Dance? Noi lo siamo, in console c'è il DJ Lele Alberganti e tra poco ci farà riascoltare Anywhere For You di John Martin. Dal 2004 le Two Black che riprendono un grande successo di Loredana Bertè in Alto Mare, le Two Blacks che diventa Waves of Love nella versione remix. E dal 1994 il mio amico Ice MC insieme alla voce di Alexa con Think About a Way.
3: Tendance ogni giorno su One Dance.

di John Martin dal 2014, dal 2004 le Two Blacks con Waves of Love e dal 1994 anche Ice MC con Think About A Way. Prima di chiudere però, come avrete già notato dalla nostra sigla, da questo sottofondo pazzesco il DJ Lela diventa l'elegante e tra poco ci farà riascoltare il London Beat con I've Been Thinking About

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones, questa è Pulling Me Back.
2: 6'2", as blow, I'm into it.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar e Tormentone estivo 1992. Snap, Rhythm is a Dancer.
2: Curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.

0: Festival Bar 1992, Snap, Rhythm is a Dancer. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni ora su One Dance ritornano le pillole di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Feel It.

proprio da Can You Feel It dei Jackson 5, e la parte vocale, questa è la vera chicca, arriva da un disco degli Urban Discharge, si chiama Wanna Drop a House. Senti un po' qui.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Grandi funerali a Teheran per l'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo attacco militare congiunto di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio contro l'Iran. Tra massime misure di sicurezza è stata esposta alla bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della sua famiglia morti con lui. I funerali dureranno fino al 9 luglio, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. Sospesi per i funerali i colloqui indiretti di pace tra Iran e USA. L'attentatrice di Monaco ha un nome, Anastasia Berezovska, 39 anni, ucraina, che parla tedesco, vicina alla criminalità organizzata. Nell'attentato che ha causato il ferimento dell'oligarca ucraino Vadim Ermolayev, della moglie e del figlio, non ha agito da sola e nella sua fuga in diversi paesi è anche passata per l'Italia. E poi c'è il conflitto in Ucraina. Gli ultimi due giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. A Kiev, colpiti dai missili russi, 130 edifici, 30 i morti, 99 i feriti e 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Max, ha scritto sui social il presidente Aurelio De Laurentiis. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end.
5: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: prossima Memory Chart.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale, erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ci ha fatto ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto. Il nostro disco viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993, Ace of Base, All That She Wants.
2: Continuiamo il nostro spettacolo. Insomma, siamo vicini al premio, al primo grande premio di questa finale del Festival Bar, dedicato al disco in assoluto più gettonato. Ok, adesso i jukebox sono diminuiti, ma quando parliamo di disco più gettonato intendiamo quello più trasmesso dalle radio, più ballato in discoteca. Nelle nomination c'è un pezzo che sicuramente è andato fortissimo quest'estate. Non è il vincitore, ma quasi quasi poteva vincere benissimo. Ace of Base, All That She Wants.

0: She Wants, Ace of Base. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Per il funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone, sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.

sbaglio un colpo, fu così anche nell'estate 2021 con questa canzone intitolata We Could Be Dancing. Era Bob Sinclair che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance nella Summer Vibes di oggi. Prima Laurent Wolf con No Stress e Marie-Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic. Sono Stefano Federici, ciao a tutti, vi accompagno un giorno durante l'estate con Summer Vibes. Tra pochissimo I Know You Want Me, Pitbull, da quella del 2009, Axwell Ingrosso con More Than You Know, da quella del

Ha collaborato praticamente con gran parte degli artisti più conosciuti nel mondo, Pitbull, naturalmente artisti a livello dance e reggaeton. Questa è la sua canzone dell'estate 2009 intitolata I Know You Want Me. Siete su Undance, continua Summer Vibes. Abbiamo ascoltato anche Axwell Ingrosso con More Than You Know e prima Mabel con Bam Bam. Altre tre in arrivo: Calvin Harris e Dua Lipa tra poco con One Kiss dall'estate 2018, da quella del 99 Kim Lucas con All I Really Want e subito dall'estate 87 Who's the Girl? Madonna.

0: con All I Really Want e anche Madonna dall'estate 87 con Who's the Girl. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes. Bye!
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica!
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
14: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
13: Questo finché non passi a Eolo.
15: E allora tutto diventa più...
13: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: One Dance. Qui suona la storia.
18: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997, Simon J, Wanna Be Like a Man.
2: Sul palco del Festival Bar, visto che noi ogni tanto, diciamo ogni martedì sera, trasformiamo la nostra piazza, e in questo caso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, e visto che ci siamo, salutiamo chi ci sta seguendo su Italia 1. Milioni e milioni di respiratori, molti sono già in vacanza. Allora dicevo, trasformiamo la nostra Arena Alpe Adria in una grande discoteca con Wanna Be Like Man, Simon J.

0: Festival Bar 1997 Simon J, Wanna Be Like a Man. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Una volta all'ora su One Dance arrivano le pillole di storia. In questa ti parlo dell'amour toujours.

questa canzone bellissima è stata scritta da Gigi D'Agostino, Diego Leoni, Carlo Montagnier e Paolo Sandrini, prendendo ispirazione dal tema principale della Sinfonia numero 2 in Re maggiore di Jean Sibelius.

Arrivava proprio da qui la linea melodica dell'Amour Toujours, da considerare, e questa è una cosa importantissima, che il brano riesplose nel 2010 e portò di nuovo in alto Gigi D'Agostino grazie al remix di Zecco e Torres, uscito sull'etichetta di Tiesto.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest
2: dispatch. Mondiali di calcio tra la sera e la notte italiana, gli ultimi tre match dei sedicesimi, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, le vincenti si sfideranno tra loro negli ottavi, appuntamento alle 3:30 per Colombia-Ghana. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli, benvenuto Max, posta su X il presidente De Laurentiis, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo col tecnico livornese che ha firmato un triennale da 4,5 milioni stagione più bonus. Resta l'incognita sul futuro CT della nazionale, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte, il presidente federale Malagò risponde: non mi fossilizzerei solo su questi nomi. Tennis, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani, si ritirano dal torneo di doppio prima dell'esordio Sara Errani e Jasmine Paolini per la scelta di quest'ultima di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 a Silverstone, pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. Dietro l'inglese della Ferrari, il leader iridato Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Leclerc e l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto da Gerardo De Vivo. The end.
3: Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin.

È un disco che sono certo in tantissimi hanno amato in quel lontano 1998. Il grandissimo Flavio Daddato, DJ Dado, che ci ha donato un sacco di soddisfazioni sia nella musica progressive con la sua X-Files con Revenge, ma anche nella musica dance con questa, con Forever, con Coming Back, che per me rimane la più bella dall'estate del 1997. Questa uscì un anno dopo, cantata dalla voce meravigliosa e potente di Michelle Wicks. C'è emozione, com'è che diceva il conte del Grande Fratello, i miei amici hanno emozioni very, ed è proprio così, perché ci emozioniamo ogni giorno con la storia della dance e continuiamo a farlo con i T42 e questa bellissima Run

questo pezzo mi faceva impazzire, un po' nostalgico, un po' speranzoso, mi fa fare dei viaggi che sono certo in tanti si sono fatti grazie a questa bellissima Run to You, il progetto dei T42 o T42, che poi è stato uno dei più interessanti di fine anni 90 e inizi 2000, l'ho già detto un sacco di volte, nato nel 1997, il primo pezzo era Every Life Unfolds e poi ottennero successo prima con Melody Blue, poi con questa bellissima Run to You. Rimaniamo sempre lì, un po' nostalgici, anzi qui viaggiamo di brutto. ATB, questa è 9 p.m.

super disco uscito nel 1991 di due produttori americani che veramente hanno ribaltato tutto con questa A Deep Love, talmente famosa, ho già raccontato un pezzettino di storia, che due anni più tardi, nel 1993, pensate voi, niente popò di meno che Aretha Franklin decise di fare la sua versione ricantata e fu un ennesimo successo per Cleavis & Cole.

0: fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo firmato e prodotto da Eric Morillo, o Moriglio che dir si voglia, che purtroppo non c'è più, è scomparso già qualche annetto fa, nel 2022 se non sbaglio. Era il primo di settembre e mi ricordo che io lo venni a sapere perché stavo guardando il telegiornale, hanno fatto un servizio di quasi 2 minuti dedicato a uno dei DJ più importanti di sempre. Vi faccio risentire quello speciale del TG5.
1: Produttore DJ Eric Morillo, 49 anni, era una star della musica house, è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Miami Beach.
2: Star della musica house, re della console negli anni 90, DJ tra i più richiesti nei locali di Ibiza, Miami e New York, Eric Morillo è morto a 49 anni. Il corpo è stato trovato nella sua casa di Miami Beach, in Florida. Nei prossimi giorni l'autopsia potrà rivelare qualcosa in più. Intanto la polizia indaga nella vita privata del DJ, piena di impegni, amici ed incontri. Ad agosto Morillo era stato arrestato dopo essere stato accusato da una donna di una presunta violenza sessuale durante una festa privata. Domani sarebbe dovuto comparire in tribunale. Di origine colombiana, cresciuto nel New Jersey, Morillo ha prodotto e realizzato remix per artisti di fama mondiale come Whitney Houston, Boy George e Puff Daddy, 3 volte vincitore del miglior DJ House Award e vincitore del premio come miglior DJ internazionale, si era trasferito a Miami, dove spesso si esibiva prima del Covid. Nella sua lunga carriera, la musica house che gli ha dato la fama, ma anche ritmi latini, hip hop e reggae.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
2: Gli anni 90 sono quelli del successo, con l'electro dance conquista il mondo grazie ad un paio di brani che diventano subito hit. I Like to Move It, utilizzato come colonna sonora nella famosa trilogia del film Madagascar, in poco tempo diventa un tormentone per grandi e per bambini. Can You Feel It, altro brano tra i più celebri, ancora oggi passa in radio e viene consumato nelle discoteche di tutto il mondo.
0: Facciamo un grandissimo applauso al grande Eric Morillo e adesso un altro DJ che non c'è più, che ci ha donato delle perle meravigliose, Avicii, I Could Be The One.

Could Be The One, Avicii, insieme a Nicky Romero, che in questo caso non nomina quasi mai nessuno, però insomma c'era anche lui. Hanno prima prodotto la versione strumentale che si chiamava Nick Tim e poi subito dopo decisero di farla cantare e divenne I Could Be The One. Video straordinario, super chicca della storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

italiana, questa arriva dal 1997 ed è stata prodotta sempre in quegli studi che io nomino 50 volte a settimana, sono quelli bresciani della Media Records, dove c'era Mario Più, che qui aveva già invertito la tendenza, diventato famoso grazie alla musica progressive, la sua Dedicated, Mass Experience, Techno Harmony, eccetera eccetera. Negli anni 90 però sperimentava anche il campo dance e direi che ce l'ha fatta. In questo caso la voce è quella di Mor-

d'oro alla discoteca Acqua, che era proprio gestita da Gabri Ponte, il quale dietro la console aveva la maglietta con su scritto This is the time to rock. Grande successo di quell'estate, prodotta anche da Roberto Molinaro. Insomma, abbiamo già raccontato la storia di Time to Rock, che si chiamava Euro 2000, doveva uscire come iPhone 65, poi la prese il buon Gabri. A proposito di maglie griffate, vi ricordo che noi abbiamo anche le magliette ufficiali della storia della dance, quelle con i titoli che ti hanno fatto innamorare di questa musica meravigliosa. Cercatele, insomma, sui social, seguite la storia della dance anche su Facebook, Instagram, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera.

Mitico Alex Gaudino riuscì ad arrivare al numero uno della classifica inglese, che voglio dire è tanta roba, perché pochissimi italiani sono arrivati in vetta alla UK chart. Forse Alexia e Robert Miles, credo.

la cosiddetta French House. Questo è un pezzo straordinario, si chiama Bel Amour. La voce, o meglio il disco originale, era di Joe Bisso, si chiama The Mystery With Me. Qui nella storia della musica dance, nell'histoire della dance musique, ensemble, a Dinovra 1. Ammazza che francese.

pubblicato il 2 maggio del 1987, è arrivato in vetta in 24 paesi in tutto il mondo ed è stato certificato nel 2025 8 volte disco di platino, con vendite di oltre 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Quindi se lo merita l'applauso, la regina del pop, la voce più bella di sempre, almeno io parlo per me, insomma, mi faceva e mi fa tuttora emozionare tantissimo. Whitney Houston è in grado di toccare delle corde che veramente sono profonde. E adesso, sempre anni 80, però cambiamo decisamente atmosfera, c'è il disco degli Yazoo, Don't Go, super hit del 1982, ripresa però nei primissimi anni 90 dai W. Questo è Run to Me. You got-

0: con I Don't Wanna Be a Star, va a chiudere la prima ora della storia della dance e tra poco torniamo, state lì.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. Si tratta di un oppioide sintetico 100 volte più potente dell'eroina. Dalle 80 fiale potrebbero derivare sino a 20.000 dosi di droga. Nessun segno di effrazione nella cassaforte dell'ospedale romano. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Sarebbe passata in Italia a Ventimiglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna non agito da sola, conferma il procuratore di Monaco. Torna il caro carburanti per gli italiani, termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti e benzina e gasolio torneranno i prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia, oggi i bollini gialli sono 9, domani il Ministero della Salute indica solo 3 città in allerta gialla, Firenze, Genova e Perugia. Intanto però episodi di intenso maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. È tutto da Nicola De Muro.
10: The end.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
11: Voi oggi avete detto conoscono la nostra canzone ma non conoscono noi. Invece il babbo non mi voleva mandare. Sapete cosa gli ho detto? Non me la menare. E questa è una vostra canzone. L'uomo ragno l'abbiamo ucciso noi. Il loro hit 883 hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Festival Bar del 1992 e c'erano loro con Hanno ucciso l'uomo ragno. Iniziarono una carriera meravigliosa, gli 883, ancora adesso famosissimi, entrati nel cuore e nella mente di tutti noi. È il nostro momento live, ogni giorno nella storia della dance vi riportiamo live negli anni 90-2000. In questo caso, pensate, quel Festival Bar lì era condotto da Gerry Scotti, Linda Lorenzi e c'era anche la partecipazione di Nicky Giustini. Io mi ricordo solo di Gerry Scotti, le altre no. Il vincitore assoluto fu Luca Carboni con Mare Mare, bellissima. Sapete che sono andato a prendere il promo, la pubblicità del Festival Bar che passava su Italia 1 con Gerry Scotti? Senti un po' qui.
1: Ma chi è che ami? Chi è che ami? Io? Ma sei matta?
2: Stai bene vestito di nero, sembri una cisterna di petrolio.
3: La simpatia di Gerry Scotti, l'irriverente comicità di Jenny Gnocchi, la bellezza delle ragazze di Miss Estate, le sorprese dei dietro le quinte. Festival Bar, musica e non solo.
0: Avete sentito?
3: Direttamente dalla Prica, Festival Bar 92, martedì alle 20:30 su Italia 1.
0: Bello, bello, il promo del Festival Bar, ma c'è un'altra chicca, perché in quel Festival Bar, perdonate la ripetizione, venne mandato in anteprima il videoclip di Michael Jackson del suo disco Jam e ce l'ascoltiamo nel nostro spazio.
4: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

pubblicato il 13 luglio del 1992 come quarto singolo estratto dal suo album Dangerous, fu nominato anche al Grammy Award.

0: al Festival Bar del 1992. Tanta roba, era Michael Jackson con la sua Jam.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

Dreams Will Come Alive. Prima c'era Robert Miles con Fable. Mamma che sequenza, cioè te ne arrivano due così una dietro l'altra, rischi un coccolone, ma soprattutto rischi di emozionarti troppo, cosa che adesso insomma riesce molto di meno, non solo alla musica dance ma proprio alla musica in generale, e sono certo che in tanti saranno d'accordo con me. I Two Brothers erano due fratelli olandesi, rimaniamo sempre lì in Olanda, anche loro hanno il numero 2 davanti, sono i Zoo Unlimited con No Limits.

Limited si sentiva dappertutto, questa No Limit nel 1993. Io mi ricordo, avevo 12 anni e in quell'estate era dappertutto No Limit. Mi ero già innamorato della musica dance. Il disco che mi ha folgorato fu Rhythm Is a Dancer degli Snap. Penso di non essere l'unico. E adesso, signore e signori, andiamo avanti al 1995. Se un

pezzo, come detto poc'anzi, uscito nel 1995 di Sin with Sebastian, direttamente dalla Germania. Era Shut Up and Sleep With Me. Questa è la versione dell'anniversario, uscita nel 2025 qui nella storia della dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

cari, voi in vetta a quasi tutte le classifiche europee e non solo, nel lontano oramai 1997, i Chumbawamba con questo titolo che sostanzialmente non significa nulla, ovvero Tap Thumping, e questa quando partiva in discoteca si pogava, si saltava, si sorrideva, si abbracciavano gli amici che probabilmente erano anche un po' brilletti come te e ci si godeva la vita. Che bello, il nostro spazio non solo dance, e adesso un altro pezzo allegro, oggi ci ha preso bene, Africa Bambaataa 94, questa è Pupo Nanne.

estate del 2008 in Rio con la voce di Tony T, questa è bellissima, Shine On, colonna sonora anche del film Natale a Rio, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Prima invece eravamo al 1994, abbiamo fatto un balzo di quanti anni? Aspetta, di 14 anni, ma cosa vuoi che sia? Africa Bambata con Pupo Nanne e allora 94, poi 2008 e di nuovo indietro al 1995.

0: disco un pochettino strano, perché aveva sonorità rimbalzanti, un po' tamarro, un po' ruseggiante, i crossover degli anni 90 che andavano magari ad unire più generi. Arrivano gli Usura, rimaniamo sempre lì negli anni 90 con Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Star di World Swiss Have No Name. Anche in questo caso ne abbiamo già ampiamente parlato. Gli Usura con Sweat vanno a chiudere ufficialmente la storia della dance. Signore e signori, vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Braulio. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 18:59.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. In chiusura le borse, Piazza Affari chiude a più 0,75%. Ed è tutto da Nicola De Muro.
5: The end.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia
6: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
6: e goditi questo disco.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su A Dance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena, con la nostra macchina del tempo che ci riporta questa

meravigliosa All I Really Want. Siamo nell'autunno del 1999 nella Memory Chart di oggi e da quell'autunno anche 50 special con il Luna Pop.

successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia There.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
2: Let's get right into it.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby. Perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
14: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: omaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Comodo Save the Soul.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao da Lauretta dal Festival Bar 1990.

0: Elton John, Scatman. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Anni 70, partiamo dal 1974 con Massio and the Max, con questo sax veramente da paura, Soul Power, canzone che è stata campionata poi nel 1991 anche dai Black Machine per realizzare la bellissima Howie G, che è stata remixata anche nel 2016 in versione un po' più pettinata da Vanilla Ace. Ma subito ascoltiamo l'originale come sempre, Massio and the Max con Soul Power.
2: Contaminazioni.

Jean, la versione remix di Vanilla Haze va a chiudere lo spazio di oggi. Prima i Black Machine con AWG, che è stata remixata appunto da Vanilla Haze ed è stata ispirata da Massio and the Max con Soul Power. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown, in questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Nino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala

0: Live, Coming to My Life, Gala qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti

0: uscito nel febbraio del 2001, prodotto da Puffs & Scar. Questo singolo ottenne un notevole successo nell'estate di quel lontano 2001, anche grazie alla partecipazione al Festival Bar.
1: Con Get It On, Puffs & Scar!
0: La canzone contiene un sample di Broken Land del gruppo pop irlandese The Adventures. Senti un po' qui.

0: Proprio da qui Pabst & Scar presero spunto per la loro Get It On e allora pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.

Chart, questo è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su One Dance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate c'era anche Looking for Love

Karen Ramirez nell'estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del programma

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike Van Der Wieven, olandese. Lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.
2: Bienvenue sur la piste de danse, prêt à gazer, à montrer à

0: altro viaggione firmato Salvin Bertain. Questa è Bienvenue, era appunto il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: 3, 4.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Insieme a Dino Brown ritorniamo indietro al 2001, un capolavoro di Bart Klassen, DJ olandese conosciuto come Bartez. In realtà venne pubblicato nel 2000, ma divenne una super hit nel mondo nel 2001, come detto poc'anzi. Goditi On The Move.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, direttamente da Top of the Pops del 2003, Prezioso e Marvin. Voglio vederti danzare.
2: E lasciamo la Detroit, brutta, sporca e cattiva di 50 Cent per salutare uno dei gruppi dance italiani più popolari. Si chiama Prezioso e vi assicuro che la loro presenza qui a Diamante è tutt'altro che casuale. Comunque loro vogliono solo vedervi danzare. Prezioso featuring Marvin.
3: E gira tutto.

0: Voglio vederti danzare qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento, esattamente come 7 giorni fa. Al numero 20 non si muove Bob Sinclair con I Can Wait, e al 19 non si muovono anche Milky e David Guetta con Just The Way You Are.

David Guetta, Just The Way You Are, numero 19 al 18, c'è la prima nuova entrata di questa settimana. È il mio ultimo singolo insieme a Melody Castellari, questa è Zombie.

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari. Questo è il nostro ultimo singolo insieme. Abbiamo ripreso il successo dei Cranberries, che tra l'altro Melody aveva già cantato negli anni 90 con il progetto Adam. Numero 17 questa settimana, Alex Guest con All I Need, mentre al 16

stella alta nella Weekend Dance Chart, adesso piano piano sta scendendo. Era numero 16 questa settimana, al 15 la più alta nuova entrata, Jack Jones, questo è Pulling Me Back. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolf.

0: Ingresso gratuito per tutti voi. Area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

scendevano di ben 5 posti rispetto a una settimana fa nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Al numero 9 c'è Better Times, Robin Schulz.

Sailor, ripreso egregiamente dagli Offenbach. Questo è Four to the Floor, stabile alla numero 8. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart insieme a Dino Brown, come ogni weekend al 7 Coons e Boys Noise con Getaway, mentre al numero 6 Raf Marchesini e Ramon Ramonito con

si chiama Niños del Barrio, l'ultimo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Rabonito, ci piace un sacco. Non si muoveva dalla posizione numero 6 alla 5, guadagna 8 posti. I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo.

disco di Mazzona e Peggy Q, I Feel So Free, numero 5, tra poco, le prime 4. One. Dance.

Si chiama Sad Girls, l'ultimo singolo di Bebe Rexha insieme a David Guetta, guadagnavano 3 posti. Numero 4, si avvicinano al podio, attenzione, questa settimana la medaglia di bronzo va a Magnetic, il pezzo è quello di The Bowser.

0: Ugele Ultranate ancora al numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio, buon weekend e buona estate a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance.

0: con No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lilo Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Più con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Children Voyage era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: disco viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco viaggio.

0: ti entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.